0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo lunedì 14 settembre. E ragazzi, una settimana e arriva l'autunno. Sì, che dobbiamo fare? Se arriva l'autunno, arriva, ce lo prendiamo, anche se questo autunno sarà caldo, così dicono, quindi non dovremmo avere molte, le stagioni saranno sempre più calde. Bene, bene, bene, buongiorno, sono le 4 e... 32 e 36 secondi, abbiamo perso 4 secondi anche lo raddoppia. E naturalmente anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo il ballo di Beppe, avremo Marco in diretta, poi avremo ricordato tante cose, quello che succede, la musica degli anni 60 e tutto il resto. E allora iniziamo con l'unico saluto delle radio, che ormai facciamo la mattina, lo facciamo presto, poi dopo basta, perché insomma è importante mandare musica ed altro, tanto le radio si salutano tutte da sole. E allora eccolo qua, il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: meravigliosa creatura. E allora sentiamo Marco Roma cosa ci dice.
1: Stamattina ricordiamo due grandi cantanti, uno è Franco Califano, ti ricordiamo, una è Amy Winehouse. Una saluto a voi due, ovunque voi state negli angeli, da Marco Roma. Buongiorno. Sì, baciami profondamente, dimmi che stai ragionando con la tua mente, non stai leggendo libri d'amore, di pura fantasia. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Bene, allora sono le 4 e 41 e 57 secondi. Chiamiamo adesso Marco Roma.
2: Ricarica batteria 95. Ah. Nome in carico. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro. Pulsante.
0: Ah, non avvia chiamata avvia... vocale. Subito, ciao.
2: 442 12 secondi. Pulsante.
0: Sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo... Buongiorno e buon lunedì.
1: Buongiorno. Buon lunedì. Ben ritrovati.
0: Buon lunedì 14 settembre. Il secondo buongiorno mi sembrava quasi di quelli da Macabri. Dici, questo che è Dario Argento. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eh sì, perché forse sei fermo e quindi...
1: No, sto in viaggio.
0: Ah, invece sembrava che fossi fermo. Buongiorno. Che è arrivato dall'aldilà, è arrivato il buongiorno. Bene. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo come ogni lunedì.
1: Stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
0: Con il caffè o senza caffè?
1: Con il caffè, oggi col caffè.
0: Ah, allora oggi avremo il rito del caffè. Perfetto, sì. Avremo il rito del caffè.
1: 19 gradi.
0: 19 gradi, anche qui insomma oggi 20.
1: Sì, sembra che il tempo è bello.
0: Speriamo.
1: Oggi è bello. Sì.
0: Speriamo. Allora, dunque, sono le 4 e
2: 43
0: e 21 secondi.
1: Sì.
0: I saluti a TM Trianoro Bimaes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che ci ha lasciato e me con tempo fa per inseguire le malviventi. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato. Salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata via prematuramente, colpa del male del secolo. La ricorderemo, ormai alcune persone le mettiamo insieme a noi. La signora Celeste che ogni mattina si sveglia, stamattina alle 4:24. Ernesto caro, e a questo punto dobbiamo sapere cosa fa Damiano e cosa fa Eleonora.
1: Spariti.
0: Ah, vabbè.
1: Praticamente spariti.
0: Ricordiamo invece chi ci sarà dopodomani con noi alle ore.
1: Mercoledì, 20. Ore 20. 20. Philip Simaz.
0: Simaz. Almeno questo mercoledì avremo Philip Simaz. Come va la promozione? C'ha molti followers?
1: Sì, va forte. Penso quasi in 10.000 visualizzazioni è stata su YouTube.
0: Ah, bene, allora dai.
1: Sì, perché io li metto su tutti i canali. Mo, c'è chi vince su TikTok, chi su YouTube. Lui è andato forte su YouTube.
0: Ah, su YouTube, ho capito.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì,
0: sì. Allora, quindi...
1: Poi adesso c'è il suo podcast in TV, del suo programma che è inventato lui.
0: Ah, ecco.
1: Già l'ha registrato e va in onda non so quando, tra poco, settimana, non mi ricordo.
0: Perfetto.
1: E poi lui racconterà lui.
0: Bene, poi ci racconterà mercoledì sera. Dunque, sì. Philip Sidaz, lo ricorderemo dopo anche alle 5:15, perché oggi ci sarai tu alle 5:15, che distribuisci il caffè con le canzoni ed altro. E adesso andiamo a vedere la prima canzone del mattino, che dovrebbe essere dedicata a Damiano e Eleonora, ma noi la dedichiamo ad altre persone, Giovanna magari che si è svegliata o dorme ancora.
1: Guarda, questa canzone la dedico a lei perché me l'ha fatto conoscere lei.
0: Sì.
1: Perché ti do un indizio, già due giorni fa è uscita.
0: Ah, allora non posso.
1: Quindi non so se riesci.
0: Sì. È uscita venerdì.
3: Sì, venerdì. Già parecchie visualizzazioni. Ah. Il testo è per noi.
0: Per noi. Non lo posso immaginare chi è.
3: Dai, ci riesci.
0: Per noi.
3: Chi è uscito venerdì? Già qualcosa lo sai?
0: No, perché una volta quando c'era Salvatore andavamo a guardare sempre le canzoni del venerdì. Adesso invece che siamo più verso gli anni 60, visto che Salvatore non c'è la mattina presto, allora non le guardo. Dunque, ecco perché non dovrei andare a cercare venerdì, ultimamente venerdì per noi sarà Elisa?
3: No. Non Elisa
0: è una donna?
3: Diciamo okay. Che non è solamente un uomo, ma ti do un grande indizio. Sono due uomini.
0: Sono due uomini, giovanotti.
3: E anche giovani.

0: E penso che, non mi ricordo se uno dei due è arrivato anche secondo.
1: Non ti ricordo.
0: Ultimamente, da pochi anni.
1: Blanco?
0: Mi pare.
1: No, Blanco l'ha vinto.
0: No.
1: Ha vinto Sanremo Blanco insieme a mamma.
0: L'ha vinto, sì, che l'ha vinto.
1: Quindi non ci sta.
0: No, no, loro due non hanno mai vinto.
1: Ultimo?
0: Però, no.
1: L'ultimo non l'ha vinto, no. È arrivato.
0: No. E se massimo quarto, terzo, quarto.
1: Diamo un'altra mano più aiutante.
0: Allora, se ti dico questa già zecchi subito, quindi è un duetto particolare, perché sono di due città importanti tutte e due. Oddio, lui, dimmi.
1: Vabbè, due città importanti, tutte e due, Roma, Milano.
0: Sì, però togliamo Milano, ma mettiamo una del sud, dai.
1: Ah, Clementino.
0: No. No. Anche se è molto simpatico.
1: Allora, se non è Clementino è Arancio. No, vabbè.
0: Mandarino
1: Clementino.
0: Vabbè, ti dico, uno è napoletano.
1: Sì.
0: Ti ho detto, no? E l'altro, si sente romano, ma
1: Gigi D'Alessio?
0: No.
1: Ma allora mi porti.
0: Qua anche perché sono più giovani.
1: Ah, Gigi D'Alessio è una certa età.
0: Una grande mano, che sono più giovani.
1: LDA?
0: No.
1: Adesso mi sfugge l'altro rapper napoletano. Jolier.
0: Bravo. Ma con chi canta, però?
1: Con chi canta?
0: Devi azzeccare tutto.
1: Jolier con adesso la scrive Jolier.
0: Vabbè, la grande mano, te l'ho sempre detto, lui si sente romano, ma non è romano, penso è nato a Verona, però lui è cresciuto, anche se adesso, allora, lui è cresciuto a Roma, quindi Roma nel cuore, però per motivi di lavoro adesso abita a Milano. Ti do un grande una mano.
1: Tutti abitano a Milano, quelli che
0: sei che abita a Milano,
1: tanti quelli che fanno musica.
0: Tanti, sì.
1: Non ci sono, dai. Jolier, eh?
0: Jolier?
1: Non ci arrivo perché sono troppo giovani. Questi giovani no.
0: No, uno. Allora, Jolier è giovane, vabbè. L'altro è giovane uguale, però.
1: Sì.
0: Penso non arriva a 40 anni.
1: No. Allora, due come noi si chiamava per noi. Perché due come noi era quell'altro di Angelina Mango con allora, per noi Jolier e aiutatemi, ragazzi, chiamate. Bene, dai.
0: Allora, ti aiuto.
1: Sì.
0: L'altro c'ha un nome veramente romano che si usavano ai tempi dei gladiatori. È facile.
1: I nomi dei gladiatori. Lucio Seneca. Giulio Cesare.
0: No.
1: Non è certo che i nostri radioascoltatori dicono: come la mattina questi qua giocano a fare un titolo di una canzone.
0: Allora, 36 anni, del 90.
1: Tra un po' diremo come si chiama la mamma.
0: Allora, Jolier c'è una 26.
1: Pensavo che fosse un po' più anzianotto. Jolier,
0: infatti, Jolier sì. E l'altro c'è una 36. È strano che non ci sia arrivato.
1: No, perché questi giovani non li conosco, più quelli vecchi.
0: Ma giovani sta facendo veramente.

0: i sold out a tutti gli stadi.
1: No,
0: io vengo a Torino all'Allianz.
1: Ti ho detto ultimo, hai detto no.
0: No, ultimo no. Ma anche lui sta facendo sold out e sta andando veramente forte. Rispondono gli stadi, è quello che sta a fare adesso. Ha fatto un duetto ultimamente al concerto suo, penso, non mi ricordo dove. Comunque con Antonio Venditti.
1: Qualcosa di Antonello Venditti ho sentito che ha fatto ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio, mi pare, o no?
0: Sì.
1: Allora
0: lo devo dire io.
1: Dicelo tu, dai.
0: No, un cantante bravo italiano.
1: Cantante bravo italiano con Antonello Venditti.
0: Giovane.
1: Sentiamo tanto il sottofondo, giovane Antonello Venditti. Antonello Venditti, no, ci arrendiamo tutti quanti.
0: No, non è da dire.
1: No, troppo, quando le fai difficile. Già, insomma, è colpa tua,
0: Ce l'ho fatta stavolta.
1: Ti mando un applauso, ma è colpa tua che stamattina avessi in difficoltà.
0: Stavolta
1: proprio mi hai spogliato, quindi devo venire a vestirmi da te con i cuoricini.
0: Stavolta sì.
1: Vabbè, allora dai, su.
0: Dai, io dico il nome, tu dici il cognome.
1: Dici il nome.
0: Tanto ti dico il nome, tu il cognome lo sai.
1: Se dici.
0: Perché è importantissimo.
1: Sì. Dici il nome.
0: Achille.
1: Ah, mannaggia, ne avevamo parlato pure l'altro giorno, vedi un po'. E vabbè, Achille Lauro, mannaggia.
0: Non vai a scordarti Achille Lauro.
1: Vabbè, vediamo se c'è l'intelligenza artificiale.
0: Per noi.
1: Per noi Achille Lauro. No, non ce la manda lei. O pensi di sì?
0: Penso di prova.
1: Io non so perché non l'ho mai sentito. Posso vedere se.
0: Sento.
1: Vediamo se è vero. Sì. Ce lo sta mandando, sì. Allora ci sentiamo alle 5 e quarto.
0: Sta andando forte questa canzone.
1: Invece.
0: A me me l'ha fatta conoscere Giovanna. E siccome noi giochiamo sempre con il per noi, io gli dico sempre parliamo di noi, ho imparato una frase, parliamo di noi.
1: La dedico
0: a lei.
1: Grazie, allora.
0: Giovanna, questa canzone è per te che ci stai ascoltando.
1: A tra un po' allora.

0: salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa?
2: Sì.
1: Ecco, arriva e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: La città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di Brescia. Ospitaletto. E a questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito, bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto, vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto, avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian. Sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: C'è?
8: Manca sono ancora...
1: Sì, allora, facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco, bene, avanti, il prossimo. Sì. Sentiamo ancora.
10: Mi chiamo Alessandro. Ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno.
1: Nessuno ha toccato?
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
11: Sì, io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
11: Sì, sì. Anche Tommaso
4: e Ghidoni.
1: Ecco, e invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
4: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda.
10: Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
5: Lemon soda.
1: Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo. Sì. E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali.
1: Sì.
5: Per di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
5: Avete domande?
8: No.
1: Bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3, 2, 1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1.

alla radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

Ciao a tutti carissimi amici di Disabili International Radio. Io sono Domenico Cuccarese. Mi piace pensare alle mie canzoni come a delle tasche. Ci raccolgo dentro quello che incontro mentre vivo. Ricordi, persone, posti o sensazioni. Anche quelle piccole cose che magari sul momento sembrano niente e poi diventano canzoni. Conosco il mare remix, nasce proprio così. Dentro c'è il rapporto con il mare, che per me è libertà, memoria, partenze e anche ritorni. E con questo remix ho voluto portare questa stessa storia in una dimensione nuova, più ritmata, più estiva, senza perdere quello che c'era dentro all'inizio. Io sono Domenico Cuccarese e questo è Conosco il Mare Remix. Alzate il volume e buon ascolto. Ciao!

0: E si parlava di mare qui, e quindi abbiamo due marinai, anzi il capo del mare. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buon'onda.
0: Buon'onda, ma sembra che sei da un'altra parte della stanza, sei lontano.
1: Io sono una frequenza lontana.
0: Ho capito, vabbè. E buongiorno al nostro Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno al capitano.
0: Ecco, sono le 5:15 e noi siamo in diretta, quindi subito siamo in diretta anche questa mattina, che è il 14 settembre 2026. Aspettiamo fino a San Valentino. Dunque, allora, come di che vogliamo parlare stamattina? Parliamo prima, intanto abbiamo un messaggio di Dennis che metteremo dopo il prossimo brano. Quindi scegliamo un brano. Chi lo sceglie, il capitano?
1: Siccome ieri era domenica, noi abbiamo fatto gli auguri a tutte le Marie.
0: Ah, il 12 vuol dire, sabato.
1: Il nome molto noto in tutto il mondo.
0: Maria.
1: Dobbiamo noi omaggiare le nostre tre Marie.
0: Ah, vabbè, che c'entra le Marie? Tre Marie. Quello è il
1: pane. Che ha fame e fame.
0: Quello è panettone, le tre Marie. Vabbè.
1: Tu non conosci tre Marie, mamma mia.
0: Tre Marie. Sì, che le conosco.
1: Ma sono una, quante le conosci? Sono avvicinata alla frequenza lampo.
0: Le Marie sono tante, c'è il panettone.
1: La canzone è una sola, però.
0: Canzone di Maria. Vuoi Marie? Vuoi Marie?
1: Vabbè. No, quella che cantava il trio famoso. È genovese, no? Di che poi sono genovesi?
0: Sì, Mamma Maria, dici tu.
1: Mamma mia!
0: Allora, mamma mia. Te la mandiamo subito allora, Mamma Maria, ricchi e poveri.
1: Omaggio a tutte le Marie.
0: Mamma Maria, Maria, i ricchi Maria, e poveri.
1: Maria, Mario, Maria. Non ho capito.
0: No, dico, sta partendo. È arrivata, sì.

0: Ed era così, mamma Maria, mamma Maria. Eccoci qua allora, eccoci, siamo qui dopo che abbiamo ascoltato Mamma Maria, dedicato a tutte le Marie che hanno festeggiato l'8 settembre e il 12 settembre il nome di Maria, quindi l'altro ieri. Allora, oggi mi pare che il nostro Marco parlava anche di Califano, vero?
1: Sì, sì.
0: Oggi
1: ricordiamo Califano e la cantante americana Amy Winehouse.
0: Sì. Però Califano era quello un po' più vicino a noi. È iniziato la distribuzione del caffè? Ancora no?
1: Ancora no.
0: Quindi...
1: Ma prima me ne ho perso uno per me adesso.
0: Quello, cioè, se no non ce la fai. Se no non ce la fai a distribuire il caffè agli altri.
1: Sì, uno per me per carburare.
0: Sì.
1: Giuseppe, uno al capitano.
0: Il capitano l'ha preso già.
2: Io non ho dormito, pertanto.
1: Sta mangiando il capitano.
0: Cosa mangia?
2: Oggetto di manovra.
0: Cosa sta mangiando il capitano? Noccioline? Mandorle?
2: No, mandorle.
0: Ecco.
1: Dieta.
0: No, che dire, il capitano mangia, però dimagrisce.
2: Sono 79 kg, da due settimane 79 kg, mantengo il peso.
0: Ecco.
1: Quanto? 79?
0: Sì, 79 kg.
1: Ottimo.
2: 1,90 m, 1,90 m, 18 di polso, 43 di collo, 95 di
1: vita.
2: Cosa volete sapere? I fianchi... 94, torace 110. Poi in privato mi dico un'altra
1: cosa. capitano.
0: Allora abbiamo Dennis.
2: Dennis. Whisky.
0: Allora lo cerchiamo un attimo che... È un po' lunghetto il messaggio di oggi di Dennis, dura 2 minuti e si auto.
1: Veramente.
0: Sì, quindi
1: facciamo inizio prima. Allora.
2: Una poesia, forse ci ha detto una poesia.
0: No, si è un po' pubblicizzato, dai.
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 3 condividi. Condividi media, pulsante.
0: Sì, infatti. Vediamo se arriva.
3: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 13 settembre alle ore 11:30.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe e un salutone a tutti i tuoi ascoltatori. Bene. Saluto inoltre chi sarà a dialogare con te in questa mattinata, cioè posso salutare Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri che saranno a dialogare. Bene, oggi ti richiedo la canzone di Fred De Palma, la testa gira, ma gira, quando la testa gira, no dai, la testa gira di Fred De Palma. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo, ricordandovi che domani dalle ore 18 su Danto Radio, ci sono io con il programma Immensamente Dennis, con la mia nuova ripartenza col programma dalle ore 18, mi raccomando. Per chi non lo sapesse può ascoltarmi e seguire, insomma, o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app sia Android che iPhone o Apple, bene, ecco, o se no tramite Alexa, dicendo apri o riproduci Dantoradio e quant'altro. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo e appunto rimango come sempre in ascolto e andiamo avanti, ciao e grazie mille.
0: Era questo il nostro Dennis, si è fatto pubblicità, eh?
1: Dennis, devi pagare però.
2: Noi ci riproduciamo subito, riproduciamoci.
1: Allora, auguri a Dennis.
0: Ecco.
1: Ma di cosa parlerà immensamente Dennis? No,
0: di musica italiana.
2: Musica maestro.
0: Fred De Palma, La testa gira.
2: Questa ieri l'ho sentita.
0: L'hai sentita ieri?

0: Questi brani finiscono proprio all'improvviso, caro Marco,
1: è vero, davvero, all'improvviso.
2: All'intrasatto, si dice all'intrasatto.
0: All'intrasatta. A Napoli così si dice.
2: Marco, cosa cioè sei sul posto?
0: Sì, è sul posto, sì, certo.
2: Cara tira, come te la senti la tasca oggi? Ma tu fai un tuo rito per dire vengono da me, cioè c'è Scaramantico?
3: No, veramente gli faccio una preghiera.
0: Fa la preghiera.
2: Fai una preghiera?
0: Sì, non
2: quale dici? Quale dici? Ave Maria.
4: No, dico Dio mio, aiutami, che oggi voglio lavorare tanto, quindi pizza la merce.
0: Ecco.
2: Ma occhi chiusi o occhi aperti, lo dici?
4: Occhi
2: sbilenchi.
0: Allora, abbiamo iniziato la distribuzione del caffè e poi.
2: Secondo me, Giuseppe, quando c'è Giovanna vende di più.
0: Ah.
4: È vero, lo sai.
2: Hai visto, capita, lei dice sempre tutto.
4: No, ma dai, la statistica è quella.
0: Ah, tu ti sei accorto che quando c'è lei
2: incrementano le tasse?
4: Quando c'è lei lavoro sempre, non ho capito com'è.
2: Il capitano, quando è lei ne mise due.
0: Il capitano quando aveva il bar aveva due Giovanni.
2: Non si chiamava Giovanni. Vabbè. Come si chiamava? Uno si chiamava Valentina. Uno si chiamava Valentina, l'altro si chiamava non mi ricordo. Uno era con i capelli ricci e stava la mattina, era quasi sul rossiccio. E l'altro invece ha capelli mori, lunghi.
0: Sì.
2: Non mi ricordo come si chiamava il mi ricordo. Comunque il caffè lo prendeva anche se non gli piaceva, chissà perché.
0: Chi, Valentina?
2: No, tutte e due belle ragazze.
0: Sì,
2: erano cugine, io perciò le penso, perché erano cugine, si conoscevano.
0: Ah, ecco. E quindi
2: no, ma comunque erano donne da otto abbondante.
0: Otto abbondante è il voto o otto?
2: No, erano molto cordiali, molto affascinanti, molto, molto sì. Bariste.
0: Erano bariste. Ecco,
4: Era un otto generale.
0: Otto generale. Allora, Marco ha distribuito il caffè ancora una stamattina.
4: Guarda, già ho fatto oggi, perché ci sono solo un manco solo.
2: Autoservice, oggi c'è il service, autoservice.
4: No, tutti in vacanza stanno.
0: Ancora tutti in vacanza? Come mai?
2: Beati loro, viva le vacanze!
0: Beh, loro le fanno a settembre, agosto lavorano.
4: Sì, comunque settembre è un momento dove lavori di meno, no?
0: Mm-hmm.
4: Cioè sarebbe perfetto, sì. Che tipo io invece di partire a luglio sarei partito a settembre.
0: Sì, anche perché costano meno pure le vacanze.
2: Sì, no, perché mo, te lo spiego io, perché mo a settembre vanno in pagamento le carte di credito di agosto, e tu agosto sei andato in ferie e mo arrivi i soldi di agosto. A settembre stringi la cinghia.
0: Ah, ecco, stringiamo la cinghia. Comunque, a settembre
2: io infatti comunque, per non stringere la cinghia, sai cosa ho fatto? Sono comprato le bretelle.
0: Si è preso le bretelle tu.
4: Io mercoledì aspetta, venerdì
0: mercoledì abbiamo Filip Sidaz, ricordiamolo, alle 20 di sera.
2: Filip
0: Sidaz.
2: Sidaz, mamma mia, brutto nome.
4: Simaz.
0: Simaz, non Sidaz.
2: Sim Salabim, Sim Van.
0: Vabbè, no, Sim Salabim. Allora, io ieri sera mi sono addormentato che stavo sentendo la partita.
2: Ma perché a chi giorno non ti addormenti? Cosa fai?
4: Come è andata la partita?
0: La partita, ce lo può dire il capitano come è andata. Quella della Juventus. Mi sono addormentato che
2: la Juve ha perso 3-2 in casa.
4: Che bello. Che bello.
2: Ha segnato un giocatore che è della Juventus, l'ha dato al Sassuolo in prestito e ha segnato all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Era 2-2,
0: sì.
2: Un contropiede un liscio clamoroso di, come si chiama, Kill Kramer là, come si chiama?
0: Bremer.
2: Ah. Due, tre passaggi, uno, due, tre a volo. 3-2
0: e il Sassuolo ha vinto.
3: Col Sassuolo,
0: no, ma Sassuolo ha giocato. No, ma ha perso fuori.
2: No, no, giocano a Torino.
0: Come a Torino?
2: Non era Torino.
0: No, era Sassuolo.
3: No.
0: A Torino.
2: Comunque ha perso 3-2.
0: Manna, e io mi sono detto che erano 2-1. Quindi...
4: Allora, Lecce Monza 3-2. Napoli-Bologna 1-0 ieri.
0: Appena stentato.
4: Ha vinto. Sassuolo.
0: Quindi,
4: e io a Sassuolo 3-2.
2: Ah, perché mo c'è l'Atalanta in casa poi.
0: Sì, poi
4: stasera gioca allora Torino-Roma 18:30.
0: Torino-Roma e poi
4: allora due partite alle 18:30. Torino-Roma e Como-Parma.
2: Poi c'è l'Inter.
4: E poi l'Inter-Udinese 20:45.
0: Ah, quindi sono tre partite oggi.
2: Tre partite.
0: Ormai le mettono tutte insieme.
2: Sì, perché devono fare lo spezzatino per la TV.
0: Ecco.
4: No, ma il bello della domenica quando giocavano, cioè, ma lunedì che c'entra lunedì?
0: Lunedì ne parlano il martedì.
2: Perché se ci sono delle partite importanti, mi ne possono trasmettere tutte e due. Capito? Loro ti fanno stare tutta la mandata. È un fatto televisivo.
4: Va bene per la Roma, ha giocato in coppa.
0: Poi la Roma
4: recupererà per lunedì, capito?
0: Ogni volta gioca il lunedì la Roma. Sì. la squadra
4: lunedì.
0: Sì,
2: vabbè, ma che c'entra? Giocano in coppa, però per andare in coppa ti danno 50 milioni. Ti danno 50 milioni perché fa la rosa più lunga.
0: Non è
2: se tu invece i soldi li metti in tasca, devi giocare se gioca tu. Come Kill. Vabbè, fammi lo sconto reabito quinto piano, vabbè, faccio sconto. O vai a letto alla mente, non ci sta ascensore, così fanno le squadre italiane.
0: Bene, allora ragazzi, un brano.
2: Marco Roma, sceglie.
4: Scelgo io, ok.
0: Scegli tu.
2: Perché devi mettere la monetina.
4: Tipo jukebox.
2: Che belli. Ti ricordi? K4.
0: Perché... sì.
4: Erano quelle le canzoni, no? Il jukebox, invece adesso c'è il mondo, sai?
0: No, adesso ormai escono 7, 8, 10 brani alla settimana, non sai cosa.
4: Ma è proprio un mondo, cioè su internet è proprio un mondo, potresti sentire qualsiasi cosa.
2: No, ma secondo me se metto il jukebox a voce, no? Come se è collegato a internet.
0: Ah.
2: Si potrebbe fare, secondo me.
4: Allora io vorrei ascoltare, no? Vediamo, io dico il testo.
0: Sì.
4: Vediamo se tutte e due azzeccate.
2: È facile,
4: ma c'è pure il compagno. Rimmel.
0: Vabbè, Francesco. Rimmel.
2: Rimmel, il nome tedesco, sì, Rimmel.
4: Rimmel è quello che va che ha detto il trucco delle donne. Ma Giuseppe già l'ha azzeccato perché l'ho sentito io.
0: Sì, Rimmel.
2: Ma che c'è? Quello è nato con le radio libere.
0: Sì, Rimmel.
2: Io sono nato con le radio. Io sono nato con un barracchino. Non sono nato con le radio libere.
0: Tu sei nato con le navi.
2: WKF.
0: Rimmel, Francesco De Gregori.
2: Rimmel rimane a me.
4: Mannaggia.

0: Vedi, a proposito di prima, Marco, come i brani antichi si sentivano che si sfumavano, oppure insomma c'era questa cosa, invece quelli di adesso finiscono all'improvviso all'intrasatta, come diceva il capitano, e ci lasciano questo rimmel.
1: Ma poi un altro diciamo, sono tutti i brani copiati, tutti i brani comunque sembra che su qua ti
2: intelligenza artificiale, ragazzi, intelligenza artificiale, ho sentito,
1: ma guarda, è un settore in via di sviluppo fortissimo.
2: Io non dico questo, però mi è rimasta impressa una dichiarazione che ha fatto uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale italiano,
0: Sì.
2: Non mi ricordo i nomi, non so dire, però ho sentito l'intervista e mi dice che assolutamente bisogna fermarsi un po', stiamo correndo troppo. Questa invenzione che stiamo facendo deve avere assolutamente, per esempio, per farvi capire a voi, nelle ditte che fanno queste cose ci deve stare un supervisore esterno. Perché in più ci deve stare una collaborazione fra tutte queste società. Perché è preoccupante. Figuro, questa è la ritrista che tu stai mandando, che lui potrebbe dire tutto a posto, tutto bene, figurati dove arriveremo. Ma io lo vedo come
1: hai scavalcato tutti, hai dato tanti lavori.
2: Ma chi?
1: L'intelligenza artificiale ha tolto tanti lavori. Io parlavo con il mio commercialista, mi ha detto pure. L'intelligenza artificiale sta migliorando da sola, mano a mano sta immagazzinando e sta migliorando da sola. Tra poco tanti uffici comunali, io commercialista, spariamo tutti adesso, perché non servirà più niente. Ma
2: non sono d'accordo.
1: Se tu scarichi le app, ormai escono quelle, pure con Giuseppe, ti ricordi con Damiano, le canzoni, no? Cioè escono cantanti che non esistono, creano canzoni stupende, simpatiche, intonate, voce perfetta, non servono neanche più cantanti. Potresti creare un cantante così dal nulla e diventarlo famoso.
0: Vabbè,
1: anche
0: però
1: sui social ho visto sono ragazze diventate famose, non esistono.
2: No, il problema qual è? Quando uno usa solamente le cose e non sa da dove sono uscite quelle cose, succede quello che dici tu e te lo appoggio, cioè io non so, vedo solo il prodotto finale, se ascolto la canzone mi piace, vado orecchio, non mi interessa le note, le cose, va bene, tutto così. Però l'intelligenza artificiale è nata per alleviare il lavoro e per avere una banca dati più veloce, più a disposizione. Infatti è come una macchina, se tu non la sai guidare, quello lì va veloce, va dove vuoi tu, ma se non la guidi dove vuoi tu, a un certo punto quello ti porta dove vuole lei, non dove vuoi tu.
0: E stiamo per arrivare dove ci porta dove vuole lei.
2: Allora, in poche parole, se io ho costruito un coltello perché lo facevo così, tu all'intelligenza artificiale ci metti altre condizioni dentro che lui ti può fare il manico più ma sei sempre tu che devi dare l'input alla fantasia a fare quello. Lui ti può sfruttare quello che tu ci metti là dentro. Non è che l'intelligenza artificiale di

0: quali sono i treni che non camminano più o hanno meno servizio? E quello con i biglietti che hai comprato, quello ci sono partiti e dici questo treno qua non serve. Ma non tu fai un ragionamento che lo sabato e la domenica tu non vai a lavorare, ce lo devi mettere tu di input dentro. Questa è la mia preoccupazione. L'intelligenza artificiale è una banca dati veloce, come noi andavamo prendevamo l'enciclopedia, pigliavo un volume e giravi le pagine, quello te lo fa tutto lui. Ma il volume nell'intelligenza ce lo devi mettere tu.
1: Quello sì.
0: È solamente un grande calcolatore. Però cosa è successo da quest'altra parte? Che noi abbiamo, come dire a Napoli, ma Waller, lo primo sono io. Oggi non me ne leggo, non me ne leggo più. Vado con l'intelligenza artificiale e le cose me le legge lui.
1: Sì.
0: E dico fai questo, fai questo. Allora cosa succede? Che io certe cose, se non le maturate dentro di te, ripeto, se io metto l'intelligenza artificiale sulla nave e dico senti, ma qual è la manovra che faccio oggi? Ma se non ci metto l'esperienza che ho io, perché in un momento può cambiare il vento e cosa, tu la nave scassa. Allora benissimo dire intelligenza artificiale, specialmente per noi disabili, portatori di anni, come lo vogliamo chiamare, ci aiuta moltissimo, però non ti puoi fidare ciecamente. Mi ricordo una volta con Giuseppe, ti ricordi che stavamo sul pullman?
1: Sì, stavo cercando.
0: Raccontalo tu, perché dopo tu racconti, ci parla sempre un capitano.
1: Io cercavo una fermata e il software mi mandava da un'altra parte. No, devi scendere. Dicevo, qui.
0: Scendi. Ma che scendi? Giuseppe, non siamo mai arrivati qua. Questo dice scendi. Giuseppe, ma io non voglio, ci vedo, non ci vedo poi, ma non è casa nostra qua. Giuseppe è sceso, capito? No, Giuseppe è sceso.
1: E poi mi sono accorto che non era.
0: Hai capito quello che è?
2: L'intelligenza artificiale sta migliorando sempre.
1: Allora,
2: di più.
1: Il problema del miglioramento è che quando lei si auto alimenterà da sola, può anche, come si dice, distruggere la terra, secondo i calcoli.
0: No, vabbè, ma forse a Maronno succede la terra, a Fenim e cominciano a trovare. Il ragionamento qual è? Non è questo, è che l'intelligenza artificiale non dà più senso io e te che ci stiamo a fare qua.
1: Ecco.
0: Allora il problema, queste persone stanno dicendo, vabbè, ma allora il problema
2: è che i lavori potrebbe andare avanti in una radio da sola, capito?
0: Sì, ma lascia stare il lavoro. Ma che
2: potresti fare delle telefonate in radio e ti rispondere l'intelligenza artificiale con voci bellissime.
0: Tu non te ne accorgi, ma il problema è deve nascere per alcune cose, ma non può sostituire la persona. Cioè, in che senso è? Noi che senso è a mettere al mondo un figlio? Se facciamo? Non fammi capire. Certo. Non hai anche un senso.
2: Sono richiesti, per esempio, oggi attualmente lavori dove non si trovano persone adatte e capaci a livello programmatori di computer. E con la tecnologia nuova, per esempio con l'intelligenza artificiale, sono pochi, per esempio in Italia, che sono capaci a fare programmatori. No, allora, vanno pure all'estero, sì, guadagnano tantissimo, guadagnano proprio cifre assurde. Sì.
0: No, ma il problema qual è? Che queste scuole sono ancora a nicchia, nel senso che non è che un mio figlio voglio impararmi questo. Non c'è una situazione che noi ci iscriviamo allo scientifico, ci scendiamo quello e qua. Poi c'è un'altra cosa, nelle materie informatiche ci deve stare, è come l'idraulico, come il falegname, deve avere anche una manualità.
2: Un ragazzo che parlavo sabato, io che conosco, il fratello, è uscito dallo scientifico, ormai ha 50 anni, fa il programmatore, non ha chiesto lavoro lui, che proprio l'hanno cercato una società cinese dove lo paga da una base da 5.000 euro, a partire da 5.000, ma cioè, capito, ha stato dentro casa con
0: sì, ma è la stessa cosa. Tu dici Ronaldo ci dà un milione di euro, ma tu sai fare Ronaldo?
2: No,
0: dice, io non è
2: infatti
0: che io
2: te l'ho detto, sono lavori che è difficile fare, capito?

0: meglio.
1: No, è difficile fare, devi avere una predisposizione. Noi già molti
2: vengono capaci.
1: No, no, appunto, non è una cosa che tu esci e come capitano, sì, tutto compare, tutte le forme e cose, ma sulla nave devi avere una predisposizione, non devi soffermare.
3: Sono doni, talenti.
1: No, hai, ma
3: detto bene, hai detto bene Ronaldo, non è che tu vai a giocare a pallone e esci come Ronaldo o Maradona, quelli sono pochi al mondo.
1: No, vabbè, Maradona aveva un dono suo di natura, Ronaldo è già un po' costruito, si è allenato, sempre preciso, non ha sgarrato, non fumava, non beveva contro, faceva i tatuaggi, si va a cuccare, faceva... lui è più un, diciamo, tipo marziano, no? Programmato e faceva così. Però il ragionamento qual è? Che questa tipologia di lavori mettono in evidenza più la tua preparazione portata. Invece oggigiorno noi è stata creata nel tempo sempre che tu devi sapere fare un po' di tutto, ma non tutto bene. E allora tutti sono in difficoltà, hai capito?
3: Beh, è normale, uno si deve sempre specializzare in quello che fa, capito?
0: Certo.
3: È una cosa tua.
1: La prima cosa che fai, quello
3: e
1: che
3: poi,
1: fai,
3: lo devi fare. Poi lavoro mio, lavoro mio è la stessa cosa. Io ho un'attività e vendo un articolo, no? Uno se comincia a mettere un po' vestiti, un po' un abbigliamento, un po' bambino, uomo, c'è cioè un po' di tutto, sembra un bazar, e non lavoro perché non so, non c'ho poca scelta, non so così specializzato, capito? Invece io per esempio con l'abbigliamento intimo, i pigiami, so tutto quello che ti viene in mente, quasi tutto, tutto è possibile, però
0: bene ragazzi, sono l'ora tripla quasi, dobbiamo quasi
1: 1x2
0: 5,55 e 31 secondi.
1: Giuseppe, ma tu andiamo in Lombardia, i Superenalotto, tu non sai niente.
0: No, vicino Lecco, mi pare.
1: Ah, tu non sei tu, no, niente.
0: No, io non sono andato, no.
1: Giuseppe, quando ha pagato? 44 milioni di euro di tasse.
0: Però ne ha vinti 223.
1: Ma tu hai capito, anche lo Stato ha vinto.
0: Lo Stato vince sempre.
1: No, perché se non vince quello non incassa, ma anche
3: ma siamo sicuri che ha vinto, ma siamo sicuri ha vinto qualcuno i soldi sottratti allo Stato.
0: No,
3: qualcuno abbiamo fatto che ha vinto qualcuno. Qua oggi non vedo più di nessuno io. Sinceramente. Non credo proprio che lo Stato ha fatto ricco una persona.
0: Allora andiamo con l'ora tripla, Marco. Questo è il do.
3: È arrivato il capitano con la sua nave che sta portando Marco e Giuseppe Cesena questa mattina che è lunedì. Io vi amo immensamente a Radio Disabilità International
0: Radio. Come dice qualcuno, le 100 radio stasera. Philippe Simaz, sì, mercoledì
1: 100 radio 100,
0: 100. Ormai Marco la mette le 100 radio.
3: Vabbè. 100 radio, tutti gli artisti ormai 100 radio.
0: Sì. Bene, allora
3: perfino Genza comunque quando fa teatro.
0: Sì.
1: Lanciamo la pubblicità a dice a Natale, comprate tutte mutande.
0: A Natale cambiatevi.
3: Se aumentano le radio è sempre 100.
0: No, è vero che
1: una esce,
0: va, qualcuno, una nuova è arrivata, due sono uscite. No, ormai diciamo le 100 radio, insomma.
3: 100 radio, fa più scalpore.
1: Ma quest'anno fai 10 anni o l'anno prossimo?
0: Abbiamo finito 10 anni già. Abbiamo finito l'11, il 9 settembre, già siamo l'11.
1: Ma quando è nata questa radio? Che segno zodiacale?
0: È segno zodiacale vergine.
1: Vergine,
0: sì, 9-9, vergine.
1: Settembre, se no, 9-9.
0: Sì, 9-9-16.
3: La prossima festa si fa a 20 anni?
0: Ma la prossima festa si farà a 15 magari.
1: Oh, e poi anni,
0: e chi ci arriva? Chi ci arriverà? Bisogna vedere se
3: tra 10, sì.
1: Vabbè, non ti preoccupare, devo metti a mano il microfono.
0: Bisogna avere intelligenza artificiale, cosa fa? Ragazzi, allora buona giornata.
1: Buona giornata
0: a Piazza Grande per andarcene.
1: Piazza Grande.
0: No, no, anzi, perché mi è partita l'una.
1: Luna Caprice.
0: Io ho detto Piazza Grande, eccolo qua. Piazza Grande, ragazzi, ci sentiamo mercoledì con le dirette con Marco alle 6.50.
1: Alla prossima, ciao, bye
0: ragazzi.
1: Bye.
0: Ciao ragazzi. Sì, buon lavoro. Ciao.
2: Ciao capitano.
4: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Oggi voglio parlarvi di questo mio brano dal titolo Un vento leggero. Questo mio brano parla di un amore quasi estivo, un amore che non ha pretese per il futuro, che giorno per giorno si costruisce senza chiedersi se un domani ci sarà un prosieguo o meno. Una storia molto leggera, ma che comunque porta tutte le caratteristiche fondamentali di quello che può essere un vero amore autentico. Vi lascio all'ascolto del mio brano, Un vento leggero.

Ma che freddo fa, non è il freddo che fa, è la richiesta di Giacomo che ci ascolta da Sorrento. Buongiorno Giacomo. Il nostro numero 320 1978 490, 320 1978 490.

International Radio. Sono Michele Capraro e questo è un mio brano dal titolo The Right Actions. Ciao.

Siamo in diretta. Che è successo? Che si è bloccato la musica? Eppure doveva esserci qualcosa e si è bloccata. Vabbè, noi proviamo a rifarla partire. Infatti io ero convinto che ci fosse qualcosa che partiva e non c'era. E dopo questo ero preso da questo virtuosista chitarrista. E allora adesso andiamo ad ascoltare il ragazzo della via Gluck, sperando che qualche radio non si è staccata intanto.

chissà come si farà, vabbè. E allora facciamo che mandiamo un brano di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. Questo non lo sentiamo da parecchio, eh. 6:16:43 secondi.

inserisci codice, no? Sono le 6:18:57 e allora affidiamo una lacrima al vento con Adamo.

0: Dove vai? Adesso arriva Bruno Lauzi.
1: Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera.
0: Amore caro.
1: Amore caro.
0: Amore?
1: Amore bello.
0: Ah sì, amore bello, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: E noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Oggi leggerò una poesia che si intitola Filastrocca del mese dell'anno, perché appunto parlo di tutti i mesi, delle caratteristiche di tutti i mesi, che ognuno ha la sua caratteristica.
0: Tra l'altro oggi si torna anche a scuola, quindi insomma
1: sì.
0: Così riprende la scuola, anche se ci sarà un po' di caldo. Allora vai pure, leggi intanto, vedo se trovo qualcosa.
1: Filastrocca dei mesi dell'anno. Una poesia ai mesi dell'anno voglio dedicare, e pregi difetti voglio elencare. In gennaio c'è freddo, tanto che il gallo canta nel pollaio. Febbraio è metà dolce e metà amaro. Il carnevale porta allegria e così tutto il malumore va via. Marzo è un mese pazzo, perché se non piove c'è il vento. In aprile si dice dolce dormire, ma se piove ogni goccia riempirà un barile. A maggio finalmente si risvegliano i nidi e anche i cuori, e per qualcuno sicuramente sboccerà l'amore. Giugno, luglio e agosto con il caldo si andrà al mare e piacerà anche passeggiare. Nel mese di settembre in campagna l'uva sarà già matura e il contadino vendemmierà. In ottobre i bambini ritorneranno a scuola per apprendere molte novità. In novembre ricomincerà il freddo e la commemorazione dei defunti si celebrerà. E come dice un proverbio, per San Martino ogni mosto diventa vino. In dicembre si festeggia Santa Lucia ed è quasi d'obbligo mangiare la cuccia. Con l'arrivo dell'inverno il freddo più intenso si farà e in montagna nevicherà. In questo mese nasce Gesù e con lui arriva anche Babbo Natale, che porterà tanti doni ai bimbi buoni.
0: Abbiamo escurso su tutto l'anno, e allora non possiamo mettere che l'anno che verrà magari.
1: Ecco, sì, vero, perché perfetto, andiamo incontro alla fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno.
0: Per certo, cui... gli ultimi tre mesi sono adesso. Sì. Bene, Maria Grazia, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Grazie a tutti, allora grazie, arriva l'anno che verrà.

0: E verrà, e questa è la novità. Ci stiamo preparando all'anno nuovo, Marco. Già il 27, altro po'.
1: Allora, tutto bene?
0: Ecco qua.
1: Siamo all'anno nuovo, versiamo il caffè.
0: Ecco, versiamo. Ancora versiamo. C'è qualcuno che non ha preso il caffè. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Adesso, ecco. Proprio adesso.
0: A chi stiamo dando il caffè? Salutiamo chi prende il caffè in questo momento. Lo diamo a
1: Arfele.
0: Federico beve. Ecco qua, buongiorno Federico, il caffè in diretta con noi, evviva!
1: Tutti in ferie.
0: Tutti in ferie, insomma.
1: Tutti in ferie, sì.
0: Tutti in ferie.
1: Tutti in ferie.
0: Anche Damiano invece un po' ammalato, Eleonora lo stesso, insomma, in questo periodo non si sentono. E noi siamo qui per ricordare che mercoledì sera, a parte chi viene da te oggi, cosa devi dire per avere il tuo omaggio?
1: Per noi. Geolier con Achille Lauro.
0: Achille Lauro, per noi.
1: Due giorni fa è uscito.
0: Ecco qua.
1: Al te, tutto bene?
0: Ecco. E quindi diciamo che Philip Simaz
1: è un personaggio particolare.
0: Che noi.
1: Particolare, ha iniziato con vari programmi a Mediaset. Adesso spopola con il suo programma TV.
0: Ecco.
1: E grazie alla sua simpatia è riuscito a portare ospiti, perché penso nella prima serata penso c'è proprio Paolo Bonolis con lui. Quindi cioè lui era da Paolo Bonolis, oggi il contrario si è invertito. Paolo Bonolis è da lui.
0: Ho capito, beh, allora quindi, interessante.
1: Sì, una bella cosa, ha fatto una bella cosa.
0: Beh, certo.
1: Sì. C'ha un grande gruppo dietro, forte, un forte manager che è amico mio anche, mio, che noi fra due settimane c'è lui.
0: Ah, perfetto.
1: Beh, che poi svelerò il nome. Vabbè, comunque è famoso. Certo. Reality, ha fatto tanti reality pure.
0: Certo.
1: Bene, la settimana prossima abbiamo un grande personaggio, ha fatto l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP.
0: Ah, pure.
1: Non dico chi è. Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Lo diciamo.
1: Sì, sì. Anche allora, lui c'ha un programma che conduce, un programma importante.
0: Ecco.
1: Però ha fatto tanti reality.
0: Ecco.
1: Ed è arrivato, non ha vinto, ma è stato un finalista all'Isola che al Grande Fratello VIP.
0: 52, 23
1: secondi. Ecco. È arrivato perso secondo al Grande Fratello VIP.
0: È un bel risultato, allora.
1: Sì. È da poco tempo, tipo un anno, due anni fa, mi pare.
0: Ecco. 6:52 e qualche secondo per i tifosi della Roma come Marco. Stasera giocherà la Roma, vero?
1: Stasera speriamo bene,
0: perché se vince poi va in testa e poi c'è anche l'Inter che gioca.
1: Vabbè, c'è l'Inter stasera, pure l'Inter, sì. Quindi Torino-Roma
0: e poi c'è l'Inter che gioca anche lui, insomma.
1: Chissà
0: se rimangono loro due in testa alla classifica o rimane in questo momento. C'è la Lazio pure che è in testa in questo momento.
1: Una delle
0: una romana potrebbe rimanere in testa. Bene, siamo quasi alla fine. Salutiamo Damiano dal Vaticano, salutiamo Eleonora. Salutiamo.
1: Vi salutiamo tutti e due, ovunque voi
0: mancate,
1: state.
0: Ci mancate, fatemi
2: 653, una notifica. WhatsApp, adesso, tilde Lele, DN di tutti. Microfono emoji, messaggio vocale 019.
0: Ecco, salutiamo Lele che ci ha mandato un messaggio. Buongiorno Lele e buongiorno a tutti quanti voi. E naturalmente siamo quasi alla fine, quindi dobbiamo dire quasi quasi sigla. A te quasi il compito, sì. Perché sono le 6 esattamente.
2: 6:53 e 46 secondi.
0: Beh, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo un minuto.
1: Ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera con l'ospite.
0: Sì.
1: Ma poi voglio ricordare che la nostra radio,
0: sì,
1: sarà ospite il 26 settembre al teatro a Roma Ugo Betti. Io rappresenterò ufficialmente di persona,
0: sì.
1: Sarò in teatro con Geggia e tanti attori famosi e registi, perché lei ha scelto noi come radio ufficiale,
0: ecco.
1: che la seguirà

0: tutto il percorso fino a maggio.
1: Quindi artistico. Ricordando quando ci sono gli appuntamenti.
0: Sì, teatrali, quindi tutti gli appuntamenti dal vivo io andrò con lei, l'intervisto e li registro.
1: Li registri e poi li mandiamo in onda.
0: Li mandiamo in onda.
1: Sì, in differita, no, giustamente. Sì, sì, ecco. Sì, quindi sì, avremo certo, le prime registrazioni già dopo il 27 di...
0: Sì, già il 26 di sera io ho già tutto quanto. Il 27 già possiamo... che vabbè, perché è sabato, quindi lunedì già li potresti far ascoltare.
1: Sì, sì, lunedì mattina potremmo mandare le prime gag, le prime cose. Bene, allora è passato il minuto, allora a questo punto puoi dire la sigla, perché dobbiamo andare.
0: Sì.
1: Allora vai.
0: Allora, signori e signori, con grande onore a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo

0: E allora Marco, salutiamo tutti, salutiamo tutto il mercato di Tor San Lorenzo dove sei adesso.
1: Altro mercato, salutiamo Giovanna che è rimasta molto contenta della dedica.
0: Ecco, perfetto. Salutiamo.
1: Ha detto l'ho stupita tantissimo.
0: Hai stupito, benissimo.
1: Sì, allora, perché poi l'ho registrata e gliel'ho mandata, quindi.
0: Perfetto, un applauso, un saluto a Giovanna, allora ecco. E naturalmente saremo sempre domani dalle 4.30 alle 7 con una versione diversa, mercoledì nuovamente in diretta con voi, per poi ricordarvi che alle 20 di sera ci sarà il nostro Philip Simaz. Ciao ragazzi, ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata, ciao a tutti.

0: rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok,

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malsfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco, si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus, il vampirla. Ma una sera incappò in un costo di blocco della Frigos. Dopo averlo perquisito dalle 12 alle 16 volte, lo dichiararono innocente primo e si buttò nella rupe. E qui finisce il primo capitolo.

esso della ditta esso Petrolieri Affini, fondando il blocco del Golfo Persico dopo la crisi del settembre 1984, coadiuvato dalle forze pakistane e afghanistane, si buttò a capate nella rotta del Pacifico e risorse senza nessun salto, ma fu preferito perché era lui, Nosfigatus. Si intromise pertramente nella crisi afro-tusco tra Camana Cubana e gli fece far pace, ma non si misero d'accordo e fu la guerra, per dire, una guerra in merda. Morti 1, setacciati 5, deportati 6, Bolzano meno 4. Neve in Alta Italia e nebbia in Val Padana, e quella c'è sembrò.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale, è micidiale.

creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi fa.

vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Tiago Pio, dai, adesso sì. Va attaccando tutto, dai, tacca e spina sì. In pizza, che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
1: Ecco dai. Qua.
0: Ti attacca.
1: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
0: Quanta di carbone che gatto sia, però,
1: ti hai visto che roba? E questa è solo l'ala nord.
0: L'ala nord?
1: Domani ti porto, magari portiamo via anche qualcosa.
0: Ascolta!
1: Dove te la trovavo sta PlayStation?
0: Ancora, ma insieme io! Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello sola della tabaccheria.
1: Ieri?
0: Dai!
1: Ma non siamo andati a vendere pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare una domanda?
0: Ma ti sei fuori? Ehi, siamo andati su quell'appartamento al quarto piano. Dai, di quel condominio.
1: Dove che c'era il postino che ne aveva riconosciuto.
0: Esatto.
1: E ti diceva dai i polpette sonifere.
0: Bravo.
1: E si è fatto 35 scalini a ruto di uno. Ma c'è una piomba da così.
0: Possiamo entrare dentro, in camera del figlio, non ti ha visto che c'era chi a PlayStation?
1: Mi nome.
0: Ti vedi ora che se non penso mia a tutte queste robe, se non che sono mia?
1: So, ma chi so che ne sei?
0: Oh, che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti va!
1: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
0: Sei meglio dei tocchi, sì!
1: Oh, che roba!
0: È Super Gino!
1: Sì o no, Super Gino, sì!
0: Oh, ora che ti giuro, non che sei né Tomb Raider, né calcio che tenga! Oh! Sto solo ultimo del PlayStation!
1: Come si
0: è una bomba!
1: Come si chiama?
0: Super Gino, ancora!
1: Ma sei meglio dei tocchi!
0: Ancora, tanto!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Prima di me, stamattina è stato
2: prima. Appena arriva.
1: Arriva? Anna ammazza Mauro.
2: Ma via, per
1: ma dai, subito, facci lumi e prendi stessi. Insomma, subito dopo, mi giro, è a Parigi.
2: No.
1: E te a Parigi.
2: E ti ha pensato, non capita.
1: Non capita, perché non capita.
2: Ma se capita. Ma guarda che non capita.
1: Insomma, montiamo in gondola, subito, e sentiamo in lei.
2: Cicale, cicale, cicale, cicale.
1: Non si russava, non si russa, insegnami a vocare, insegnami a vocare.
2: Entriamo dentro di un rio.
1: Vodo.
2: Non c'è nessuno.
3: Tira fuori il tavolino di prosecco.
1: E a compensare. Non capita, perché non capita. Ma se capita.
2: Ma guarda che non capita.
1: Sul più bello. Se vogliamo fare il brindisi.
2: E poi di guard, guardi il corpo.
1: Guardi il corpo.
2: Caccia la grana. Dori, dori,
1: dori, dori, schiaccia, scusa, vado via. Ecco fatto così. Vado via.
2: La vita è strana, perché ti dici non capita.
1: Capita, perché non capita. Ma se

i film western all'italiana che piacevano per de ore de massacro e de rapina. A cavallo in fondamenta e sparava su a gente, a sua mujer un buso in fronte, parchia c'era ancora incinta. Co calmuso da caia, una pistola a tamburo, e desfavalo staria,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

Nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

Okay, I got Penny.